L'arcana parola ignor. Compagni avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, su, scendiamo per le propinque ville.

notturna, ne pugnati capi di pellilla, ove spento fame te dissi, ad arti se fultura non massi.

0: schiamento, dimmi segui io.
1: Risponda il foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse castellor, me dei tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce

Madonna non può, e meno un Dio, rapirti a me, rapirti a me. Madonna non può, e meno un Dio, rapirti a me, rapirti a me. Madonna non può, e meno un Dio, rapirti a me, rapirti a me. Madonna non può,

0: Adesso dopo s'affiorava una zingara. Sorpresa del nostro esploratore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Vista l'aggiunto
0: della scorta il coto di erba prese il tempo. Eccola!
2: Mi lascio fredda!

tutte belli che offre nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.